0: And that's how then the Holy Father conclude his beautiful homily, inviting us to follow the light of the risen Lord, changing course if necessary. He invited us to do so, especially today, by looking to Mary, whom God has crowned with glory in body and soul, and whom he has given to us as mother, guide, companion on our journey, and protector on the path to heaven. Shortly after this moment of silent reflection, we will pray the Creed.
1: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui state create, perché gli uomini per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito dal cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, Santa, Cattolica e Apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
2: In Maria assunta in cielo, la Chiesa ha un segno di consolazione e di speranza. Riconosce nella madre la prima discepola di Cristo.
0: In Mary assumed into heaven, the Church has a sign of consolation and hope and recognizes in the mother of the Lord the first disciple of Christ. United with her who magnified the Lord with her very life, let us raise our humble prayer to God.
3: Per il popolo dei battezzati, in comunione con Papa Leone e con tutti i pastori, sappia dare
0: for the baptized people of God that in communion with Pope Leo and all the pastors of the Church, they may be able to give an account of the hope of the gospel and bear joyful witness to the presence of Christ's kingdom in the world. Let us pray. Hear us, O God, our salvation. For humanity loved by the Lord, that amid the struggles between good and evil, it may remain steadfast in the values that give life and ensure the dignity and true progress of all. Let us pray.
4: Guidati da pensieri di pace e di equità.
0: For those responsible for nations and international organizations, that guided by thoughts of peace and fairness, they may take to heart the fate of the poorer countries and work for a world that is more just and marked by solidarity. We pray to the Lord.
5: Nello stupore per la bellezza del creato, sappiano tendere.
0: For those who are enjoying a time of rest and vacation, that in wonder before the beauty of creation, they may lift their hearts to the realities of heaven and preserve an interior spirit and a love for what is good. We pray to the Lord.
6: Riuniti nello spezzare il pane, nella condivisione della nostra vita, sappiamo crescere nella generosità.
0: For us gathered here to break the bread, that Through the sharing of our lives, we may grow in generosity and respond with joy to the grace that has been given to us. Let us pray to the Lord.
1: O Dio, che nell'assunzione della Beata Vergine Maria ci manifesti l'umanità fatta di terra rivestita di cielo.
0: O God, who in the assumption of the Blessed Virgin Mary show us humanity formed of earth and clothed with heaven, hear our prayer and grant that, freed from the burden of sin, we may follow Christ your Son, the first fruits of the risen life, who lives and reigns forever and ever. Amen.